0: Questa è lepida, gospodice Julia.
1: Ovako dalje ne ide. Kažite, volite li vi moju verku?
2: O, divno!

e giudilo, e giudilo, una smalato mi è desperato. Dacci momo allergie, protizzare le melancolie, protizzare le malattie, palmi della nigne mie.